0: 手洗いの後は体操。イン、イタリアン。
1: Esercizio alla radio numero uno. Per prima cosa, alzati in piedi e distendi tutto il corpo. Uno, due e ritorno. Allunga la schiena, poi le braccia e le gambe. Uno, due, tre, quattro. Braccia di lato e poi le ginocchia. Ripeti ancora una volta. Tre, quattro, cinque, sei. Ora fai girare le braccia. Prima da una parte, poi dall'altra. Braccia distese, ripeti ancora una volta. Uno.